Ma la schiaccia ci fanno volere. Scusa, bene. Bisogna essere buono, non stare insieme a mille ne che voglio. Io dice, ma la signora non mi chiede che fosse solo calotto. La signora vuole spassare la gobriella, mille ne che è inferenziata. E te te mo chef can do it o zoo that's a stress bomb is what that hey that you know it because you're a thing get this gobby o zoo that's a stress bomb chef can do it for stalani need shark or shima or one for shol but ogni suga ti kresle minya mommy e kogye uso come botte che io non gli era qua danzevo actung actung